ma petite cosi ma te sa ma mi butti a muoci lo sei oggi oggi su su concro na uya hanka chi di sei oggi oggi oggi abito oggi abito

Ribaco, Ian Padimica Tunda, a libre, a libre, a libre. Non ti. Sì, è una di mamma. Non ti pavo a disce. Ma se mi tieni in me cantavo. Guarda ne passa ma fu. Guarda ma come siamo. C'è sempre tanto a noi. Ehi, e ti a noi, a noi, a noi, a noi. Will you not see? Will you not see?